0: persino me muero.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. I'm wishing that it was you.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Unica Radio.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, this is Liquid 5.
4: This is Feldor and you're listening to our song Light in the Dark.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio poi tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

La città che cambia. La città.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Yo, what's up, guys? This is Yugen.
4: Hi, this is Kurt Maverick.
3: And you're listening to my new track.
4: Put your hands up.
3: Put your hands up. Your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen ribadendo il pericolo terrorismo. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. Incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica con Daria Derkash che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence arrivato nella notte all'Inate. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.

0: puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Astrale Sardegna. Traffico regolare sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti, nelle vicinanze dei musei cantieri, si tiene la strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 di Diramazione Centrale Norese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. In mattinata sono previsti specifici controlli della velocità nella strada statale 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e nella strada statale 389 VAR in provincia di Nuoro. Si ricorda che durante la marcia è severamente invitato ad usare il telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento della Polizia Astrale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Unica Radio.
5: La città che cambia.
2: Unica Radio.
6: Raccontiamo
5: la città che cambia.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Yo, it's Matsoma here, and you're listening to my track I Love You By with Rufus McKay. I love you. On your favorite station.
3: Unica Radio.

voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Encore un dimanche qui s'achève.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump, Kushner, ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. E resta alta la tensione anche sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.
6: E mi mancherai.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: What's up? It's Ray Ramon here, and you are listening to my brand new track. Dangerous. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati 3 i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goia, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Drouguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: 2 mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.2minutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio e questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, Mimmo Moramarco, appuntamento con la rassegna stampa in questa ultima settimana per quanto riguarda il mese di agosto, perché la rassegna stampa si fermerà sabato 15 agosto per poi riprendere il 31 lunedì sempre di agosto e poi ricominciare nuovamente con i titoli dei maggiori quotidiani che troviamo in edicola, ma non solo. Oggi si apre con il Fatto Quotidiano, una grande foto al centro pagina, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente, secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Bomba a Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta. Sì, sono il mandante, l'arrestato giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima, secondo il Fatto Quotidiano. L'altro Vannacci, i conti dei sondaggisti, Renzi ai progressisti può fare perdere il 4% per la strage nazista a Sant'Anna. Conte, Tajani va all'inseguimento, l'establishment preme, Salis pronti via, tanti spingitori da Italia dei Valori a pezzi del PD. In basso c'è anche il viaggio in Afghanistan, Kabul 5 anni dopo, il ritiro USA, città blindate e povertà. Si prosegue con il Tempo diretto da Daniele Capezzone, ancora Ranucci, qui al centro Sigfrido delira, Valterino lo salva, furbata, Ranucci martire e super conto di pena per la Vitola, secondo questo quotidiano. E al centro pagina la foto di Osho con una frase ironica in romano. Di lato scandalo Spin Time, gli ex occupanti ci costeranno 3 milioni di euro e Ellie scansati, il partigiano Conte attacca Meloni, ma nel mirino c'è Schlein, la guida del campo largo, secondo il Tempo. In basso ecco perché il genocidio a Gaza è una menzogna, nell'articolo di Alessandro Bertoldi. E Alberto Garzoni, cosa rischia oggi Farage alle suppletive in Gran Bretagna. Il Domani, vediamo ancora Ranucci con la Vitola, la mia bomba era a fin di bene, la Vitola confessa, shock Ranucci. E rimanendo sempre sul Domani, tra Ceuta e il nuovo Grizzly, se del Marocco ci piace solo il SUV della Fiat. Berlino, i migranti tornino in Italia, le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni. In basso fatti, l'eleganza, la tenacia e l'altruismo, l'ultimo saluto a Silvia Monti, le idee Walter City in gloria del romanzo, ma solo di quelli che fanno male. Dal Domani si arriva al Libero, sempre Ranucci in primo piano e qui sulla sua foto scrivono chiamate l'ambulanza, Ranucci delire, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella, report non può più condurlo per manifesta mitomania, secondo Libero. Sant'Anna, spot di Conte con le vittime dei nazisti, nell'articolo di Daniele Dell'Orco. In basso la Vitola confessione misteri, il messaggio il Papa prega per la famiglia Del Bosco, nell'articolo di Claudia Osmetti e Alessandro Sallusti con il suo editoriale. Ovviamente si sofferma ancora su Ranucci. Da Libero al Manifesto, in alto la Danimarca blinda le frontiere, la premier agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. Al centro, grande foto, ombre rosse, scritto sugli esponenti socialisti durante la campagna elettorale a Minneapolis. Qui la foto, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, secondo questo quotidiano comunista. Ovviamente le prescrizioni, ponte sullo stretto, progetto tutto da rifare, ancora Spin Time, la proprietà offre soldi, gli attivisti vendete, dicono. Il Riformista, sempre Ranucci, e qui c'è scritto stelle cadenti sulla sua foto, la Vitola confessa, lo abbiamo già ricordato, campo largo, il paradosso del Movimento 5 Stelle, serve per vincere ma non per governare. Si parla anche del voto in Israele sul Riformista, si deciderà su sicurezza, divisioni ed economia, parla della pergola, estate riformista sotto l'ombra di Dimona, la dottrina della

0: Video dei Dem USA e in basso l'intervista a Cecilia Strada, mi manca il papà, non l'eroe. Gino, il caso migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni. Per il personaggio nuoto 50 dorso magica Sara Curtis e record del mondo nell'articolo di Alessandra Retico. Di lato congelare gli ovuli e la nostra libertà, se lo domanda Michela Marzano. E si chiude con la Gazzetta del Mezzogiorno che apre con un altro argomento, ovvero carissime vacanze. Qui in alto Istat, a luglio prezzi su del 3,4% in hotel e ristoranti. Puglia fioccano ordinanze contro il turismo.
1: Unica Radio, le 9:43.
2: Buonasera dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il nuoto. Continuano le emozioni degli europei di Parigi. Spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 dorso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 dorso. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16:05:28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'undicesimo tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkash e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri. A Birmingham intanto altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. Siamo al calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale per sostenere le visite mediche. Gattuso lo attende a braccia aperte e il tecnico biancoceleste, che cerca un vero finalizzatore, alza intanto l'asticella. Spunta l'idea Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter si è svincolato dal Galatasaray, dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto. I colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Love Tomorrui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfait per un grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'Europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Lucino, and you're listening to my new song, State of Mind. State of
3: Mind. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Non ho mai scelto troppe cose, né

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 91 ed è tratta dall'album Dangerous. Ho incontrato la mia ragazza ad una festa di sabato. Lei è col tuo ragazzo? Sì, siamo uno solo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Black or White di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molesti ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri. Il segretario del Tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio, app.
3: Unica radio, emozione unica.

Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio. Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 11:02.
2: What's up? It's DJ Licious and you're listening to my brand.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.
11: Oh, oh, yeah.

0: Unica Radio.
1: Le 11:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente accusa villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato: il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A infatti ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari e la centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
2: La città che cambia.
3: Tra poco, special podcast.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi per renderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto, dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece suggerirsi sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo, da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bravissima
1: bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna godersi bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché comunque è sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
3: Hey, what's up? This is Seto Insegno. You are now listening to our new track Chemtrail. Featuring Little Eddie and Doubly Woo on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 12, 3 minuti.
2: This is Alex Parker and this is my new track Love the Way You Lie with Francis on my mind. I just love the way you lie. On your station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I just love the way you lie. Na, na, na, na, na.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 72 ed è tratta dall'album Don't Shoot Me Out, Only That Piano Player. Ricordo quando il rock era giovane e io e Susie ci divertivamo a lanciare pietre sull'acqua. Oh tesoro, ricordi ancora quei venerdì quando il rock non era ancora in programma? Avevo una vecchia Chevy e un appartamento tutto mio. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi la canzone di Elton John.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno. Secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il nuoto. Continuano le emozioni degli europei di Parigi. Spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e prima europea, nuota il miglior crono in 16.05.28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'undicesimo tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkash e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri. A Birmingham intanto altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. Siamo al calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale per sostenere le visite mediche. Gattuso lo attende a braccia aperte e il tecnico biancoceleste, che cerca un vero finalizzatore, alza intanto l'asticella. Spunta l'idea a Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter si è svincolato dal Galatasaray, dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto. I colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Love Tomorrui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfait per un grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'Europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Januario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Ladies and gentlemen, The Weeknd.
3: Unica Radio.
2: You're listening to The Weeknd.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dile.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio App.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.
1: Sintonizzando Radio Full.
2: Il principe. The mixtape.

0: Le 13 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone d'indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto, non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: It's an artist.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è all'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, se appunto, di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva, in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo.
3: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
4: Le 14, 3 minuti.
5: Hi, this is Dave McKendry, and you're listening to my new single, Song for No One. Standing next to you,
6: basking in your life. La città che cambia.
7: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che sceglie e traduce per voi le migliori canzoni della storia. Il singolo che stiamo per ascoltare è stato reinterpretato dalla cantante per la colonna sonora del film Guardia del Corpo, diventando il singolo più venduto nella storia di un'artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute. La cantante è stata un'attrice e produttrice cinematografica statunitense e viene universalmente riconosciuta tutt'oggi come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, spesso chiamata semplicemente The Voice. Se dovessi restare, ti sarei solo di intralcio, quindi me ne vado, ma solo che ti penso è ogni passo dalla strada, e ogni passo della strada, e io ti amerò sempre te, mio caro te. Spero che la vita ti tratti bene. E spero che avrai tutto ciò che hai sognato e ti auguro gioia e felicità, ma oltre tutto questo ti auguro amore. Stiamo parlando di I Will Always Love You, cantata da Whitney Houston.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina, che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia, che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso, sempre a causa della cenere che ha invaso la pista, fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham, la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche a Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali, tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano?
2: Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica, unica, unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2003.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: La città che Radio.
6: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 15 e 32 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Visti i numeri, è previsto bollino rosso per la giornata di oggi e per domani mattina. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Music Express. In viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il 7° album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Kurz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: le 15:40 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Unica Radio.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: unica radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026, con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza, appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale, come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali, quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza, non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre a questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta, non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
2: Bravissima.
1: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Carlo, e invece per voi?
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: Unica Radio App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Mes rêves sont fous, j'ai pas les codes. Pourquoi tu crois vraiment que j'ai fini par quitter l'école? Je cours partout, ouais, sans camisole.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questo è il singolo di debutto della cantante francese, pubblicato il 10 maggio 2010 in Francia dall'etichetta discografica Play On. Il brano è stato diffuso nel mese di luglio, su scala internazionale, dalla Sony, ricevendo un successo immediato. Attraverso questa canzone si descrive come una ragazza semplice, a cui non interessano i soldi e i beni mobili, bensì la salute, l'amore e la felicità. Voglio l'amore, la gioia, il buon umore. Non è il vostro denaro che mi darà la felicità. Voglio una mano sul cuore, scopriamo insieme la mia libertà. Dimenticate dunque tutti i vostri cliché. Benvenuti nella mia realtà. Avete già iniziato a cantarla? Lei è Zaz con Je veux.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Raccontiamo la città che cambia. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Unica Radio.

0: radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica radio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron ordina di riscrivere il testo della legge. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il legale del giornalista parla di paradosso morale in merito alla sostituzione di Ranucci alla guida di Report chiesta dalla politica. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La Russia boccia la proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero, non ci sono i presupposti. Intanto un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e un altro di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey, this is Lucino and you're listening to my new song Care on your favorite radio.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
0: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
13: Ciao, sono Sara, sono una studentessa di beni culturali ed ecco a voi All of Me di John Legend.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: le 17:31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. E il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto, ma più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza di un veicolo ad altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio. Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 3 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hi, this is Blanca Barbara and you are listening to my new single, August.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
12: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
13: Raccontiamo la città che cambia.
14: Unica Radio.
15: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
16: Unica Radio, sei tu.
17: Dai voce alla tua musica.
18: Ciao, mi chiamo Camilla, studio beni culturali e ho scelto Treasure di Bruno Mars.
16: You Play, la tua musica su Unica Radio.
19: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Musica Radio. Le 18 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfriedo Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini, in uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affare La Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui è travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare Brian Thompson e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Cecon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 42 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Iniziano i 32esimi di finale di Coppa Italia. 4 le partite in programma oggi. In campo dalle 18 al Tardini, Parma e Catania. Dalle 18.30 Cagliari-Arezzo. Alle 20.45 invece occhi puntati su Monza-Avellino. Con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Intanto Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Mantova. Intervistato da Sport Mediaset, tra i temi trattati dall'allenatore della Lazio, anche il mercato. Tra cosa manca per la costruzione della rosa, la suggestione Mauro Icardi e la trattativa per Davide Frattesi. Siamo fisiologicamente in costruzione, dice. La difesa è un pezzo che dobbiamo completare. Anche numericamente siamo pochi. In attacco, prima di prendere qualcuno dobbiamo cedere. Icardi ha scritto la storia del calcio, ma non voglio parlare di questo, aggiunge Gattuso. Poi su Frattesi: può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Gianluca Messi prepara invece a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. Ufficiale Romero al Parma, l'attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 2031. Nuovo obiettivo del Como, a Fabregas per l'attacco piace anche De Lap, in uscita dal Chelsea. Avviati i primi contatti per il prestito. Siamo al nuoto, altra giornata intensa agli Europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon nei 50 dorso. Bene in mattinata Sara Curtis in semifinale nei 50 stile col terzo tempo, Simone Cerasuolo firma il record italiano e si qualifica nei 50 run col primo tempo, dentro anche Nicolò Martinenghi col secondo tempo. Atletica, quinta giornata di gare agli europei di Birmingham con 6 titoli in palio e diverse belle occasioni da medaglia per l'Italia. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che dopo l'oro nei 5.000 cerca la sua doppietta europea consecutiva nei 10.000, dove saranno al via anche Palmero e Del Buono. Nella finale dell'alto, 4 azzurri tra cui Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi. Chance di medaglia anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre Eloisa Coiro sarà protagonista nella finale degli 800. Nei 200 in finale ci saranno Dezza e Desalu. In mattinata meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. E in finale anche la 4x400 femminile, bene Arese nei 1500 metri. In finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. Il tennis dura appena 40 minuti, il derby azzurro a Cincinnati interrotto dal ritiro di Elisabetta Cocciaretto a causa di un malessere fisico. Stefanini conquista così la prima vittoria della carriera a Cincinnati. Al secondo turno affronterà la ceca Butkova.

0: Chi parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
1: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
2: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.
5: Cambia la tua serata. Unica radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening our new track Woa with Eran Hairs and Gustavo PT. Enjoy. Enjoy.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: no me muero.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
8: Droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Ludovica, studio economia e questo è Calm Design su Unica Radio.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Unica News, spazio all'informazione.
4: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura, il servizio.
5: Un prezioso viaggio nella memoria e nella storia visiva dell'isola. Fino al prossimo 15 settembre, il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro ospita Jan, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna. La mostra, promossa dall'ISRE, raccoglie lo storico reportage del celebre fotografo umanista francese, un affresco straordinario tra volti, mestieri e paesaggi di una Sardegna in piena trasformazione nel secondo Novecento.
4: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
6: Il viaggio musicale ed emotivo di uno dei talenti più autentici dell'isola parte proprio dalla sua terra. Dopo il tutto esaurito del club tour, Ero Caddeo dà il via al lontano da casa tour estivo, con una prima attesissima tappa a Cagliari. Un racconto profondo e generazionale, incentrato sul nuovo singolo Lontano da casa, per esplorare i temi del viaggio, della nostalgia e del legame indissolubile con le proprie radici.
4: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
7: Un prezioso viaggio nella memoria e nella storia visiva dell'isola. Fino al prossimo 15 settembre, il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro ospita Jan, 1956. Jean Dieuzaide e il suo viaggio in Sardegna. La mostra, promossa dall'ISRE, raccoglie lo storico reportage del celebre fotografo umanista francese. Un affresco straordinario tra volti, mestieri e paesaggi di una Sardegna in piena trasformazione nel secondo Novecento.
4: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
9: Hey, what's up? It's Sick Individuals. This is Matisse and Setko, and you're listening to our new song. Together with Matisse and Setko, Enter Party, Take Me There. Take Me There.
1: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffo a Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo, al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
18: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
21: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Hey, this is Morbus.
3: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Per l'appuntamento di oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico. È una delle band più importanti e tra le maggiori espressioni di quella miscela tra rock e blues che è l'evoluzione del rock and roll anni 50. Da loro ovviamente rivisitato in chiave più dura, con ritmi lascivi, canto aggressivo e continui riferimenti al sesso e alle droghe. Per la loro trasgressività furono contrapposti ai più rassicuranti Beatles. Stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones sono un gruppo composto da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. I ragazzi che avrebbero costituito la formazione originaria del gruppo sono molto diversi tra loro, per provenienza ed estrazione sociale. Lewis Brian Hopkins Jones, nato il 28 febbraio del 42 di origini gallesi e figlio di due insegnanti. Michael Philip Jagger, nato il 26 luglio del 43, ha un padre insegnante di educazione fisica e una madre parrucchiera. Keith Richards, nato ad Hertford il 18 dicembre del 43, è anche lui di origini gallesi e proviene da una famiglia operaia. William George Perks, nato il 24 ottobre del 36 a Londra, è figlio di un muratore e di una donna di servizio. Charles Robert Watts, nato a Londra il 2 giugno del 41, è figlio di un ex aviatore della RAF, assunto successivamente come macchinista presso la British Railways. Questo è considerato il nucleo storico del gruppo, a cui si deve aggiungere Ian Stewart. Nell'immediato dopoguerra tutti sono sui banchi di scuola e tranne Brian Jones vivono a Londra o in zone limitrofe. Mick Jagger e Keith Richards a 4-5 anni sono vicini di casa e compagni di giochi, finché in seguito non andranno in scuole diverse e Keith non cambierà casa. La musica diventa sempre più importante nelle loro vite. Provano diversi strumenti e un giorno, dopo alcuni anni in cui i due si erano persi di vista, Jagger e Richards si incontrarono su un treno per pendolari. Mick Jagger ha un sottobraccio una fila di dischi di importazione della Chess Records e parlandone i due scoprono di essere innamorati della stessa musica, cioè il rhythm and blues, iniziando a cullare l'idea di formare un gruppo. Bill Wyman e Ian Stewart, i più grandi del gruppo, vengono richiamati nell'esercito attorno alla metà degli anni 50, mentre gli altri sono ancora immersi negli studi. Ian resterà sotto le armi solo per pochi giorni, venendo successivamente congedato. Nel 56 Mick fa amicizia con un ragazzo che frequenta la sua stessa scuola, Dick Taylor, e con altri due compagni iniziano a suonare insieme, senza mai però esibirsi in pubblico. Nell'estate del 60 Jagger suona con gli amici nel salone parrocchiale della chiesa di Dartford e canta una canzone di Buddy Holly, mentre nel 57 Brian Jones ascolta per la prima volta un brano di Charlie Parker e rimane così entusiasta che obbliga i suoi genitori a comprargli un sassofono, che rimane la sua ossessione fino a quando non gli regalano una chitarra acustica. L'Inghilterra degli anni 50 non è solo rock and roll, in quanto si sta affermando anche lo skiffle, un tipo di jazz suonato con chitarre e strumenti a percussioni improvvisati. Nel 60 Charlie Watts lascia la scuola, diventa grafico pubblicitario e scrive un libro su Charlie Parker, che verrà poi pubblicato nel 65. Nel 62 inizia invece a suonare con il trio del pianista e attore Dudley Moore, mentre Mick Jagger, un giorno, con sotto braccio molti dischi di rock and blues, si imbatte nell'amico Keith Richards, che non vede da circa 6 anni. I due prendono il treno insieme e, parlando di musica, scoprono di avere un amico in comune, Dick Taylor. Prima di salutarsi, decidono di rivedersi per suonare insieme. Ma in scelta fu più azzeccata. I tre, con altri amici, decidono di chiamarsi Little Boy Blue and the Blue Boys e nel loro repertorio ci sono brani scritti da Chuck Berry, Jimmy Reed, Don Ray, Billy Boy Arnold e altri americani. Nel marzo del 62 Brian Jones va al Latin Club ad ascoltare i Blues Incorporated, il gruppo del suo amico Alexis Comer, in cui suona anche Charlie Watts. La settimana successiva entra nella band, facendosi chiamare Elmo Lewis, e per la prima volta Charlie e Brian si parlano. Ad ascoltarli una sera c'erano anche Keith e Mick, che, terminato lo spettacolo, parlano per la prima volta a Brian, dicendo che vogliono formare un gruppo. Brian è favorevole all'idea e mette un annuncio su Jazz News. Il primo a rispondere è stato Ian Stewart. Nel giugno dello stesso anno Mick Jagger con Keith Richards e Dick Taylor iniziano a provare con Brian Jones e Ian Stewart. Intanto al Marquee di Londra suona Alexis Corner con il suo gruppo e il 12 luglio, dovendo partecipare ad una registrazione televisiva alla BBC, chiede a Brian e al suo gruppo di sostituirlo. Il giorno prima del concerto Brian decide di suonare con il nome di Rolling Stones e la formazione è composta da Mick Jagger, Keith Richards e Elmo Lewis, Dick Taylor, Ian Stewart e Mick Avery. Nel 66 arriva il primo disco composto solamente da canzoni originali, Aftermath, che segna la svolta decisiva verso una produzione discografica compatta e il deciso affinarsi dei gusti musicali dei cinque. Brian Jones si rivela, oltre che un grandissimo chitarrista di scuola blues, un vero e proprio strumentista poliedrico. Suona di tutto, anche dulcimer e sitar.
Le canzoni presenti non sono tutte di matrice propriamente blues. Ci sono anche ritmi medievali come Lady Jane, la psichedelica Murder's Little Helper e le misogine Stupid Girl e Under My Thumb. Il 26 maggio del 66 il singolo Paint It Black raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100, restando in vetta per 2 settimane.

Dopo Aftermath segue un biennio di variazioni musicali verso il flower power psichedelico da parte del gruppo. Between the Buttons e soprattutto Their Satanic Majesty's Request, entrambi del 67, rappresentano le massime vette di questa loro fase musicale pop rock o psichedelica, se così si può definire. I brani più conosciuti da questi due album sono Ruby Tuesday, che nel 67 raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100, Let's Spend the Night Together, nella versione americana di Between the Buttons, She's a Rainbow e 200 Lights Here from Home. Dopo la breve ma intensa parentesi psichedelica, accolta in maniera controversa dalla critica musicale, il 24 maggio del 68 esce uno dei singoli di maggiore successo del gruppo, Jumping Jack Flash, Child of the Moon. Nuovamente un rock sulfureo dominato da un celebre riff, la cui paternità è di Keith Richards. Segue poi una serie di dischi che assicurano ai Jagger e compagni il titolo di Greatest Rock and Roll Band in the World. Beggar's Banquet, con la celebre canzone Sympathy for the Devil, Let It Bleed, Get Your Yayas Out, Sticky Fingers e Exile on Main Street. Ciascuno di questi viene citato in qualsiasi classifica dei migliori dischi rock di sempre.

Inizialmente i continui tour, incessanti e terribilmente stancanti, lasciarono fisicamente esausti tutti i membri del gruppo, che quindi si ritrovarono a dare performance molto deludenti, che poi sfociarono in alcuni insuccessi, che a loro volta causarono un eccessivo uso di droghe da parte di tutti, compreso il manager Holdham, che deteriorò lentamente i suoi rapporti con la band. Fu così che l'ideatore dell'immagine che caratterizzò profondamente i Rolling Stones per il resto della loro carriera li abbandonò nel 67. Due anni dopo, invece, nel 69, Brian Jones, continuamente turbato da profondi problemi personali e fisicamente provato dall'utilizzo di droghe, diventa col tempo sempre più incapace di collaborare col gruppo, da cui viene estromesso quando, anche a causa di vicende giudiziarie, non riesce ad ottenere il visto d'ingresso per gli Stati Uniti, necessario per seguire il resto della band in tour. Il 3 luglio del 69 morì annegato nella sua piscina. Appena dopo due giorni dalla morte di Jones, i Rolling Stones tennero un concerto gratuito, già programmato all'Hyde Park di Londra, di fronte a un pubblico stimato di circa 250.000 persone. Il concerto, che doveva servire come presentazione per il nuovo chitarrista, Mick Taylor, fu un evento senza precedenti e risentì inevitabilmente del clima creatosi dopo la morte di Jones. Molte critiche furono rivolte al gruppo, accusati di insensibilità nei confronti del loro vecchio compagno. In risposta il concerto fu dedicato a Jones. Inoltre Mick Jagger iniziò l'esibizione leggendo una poesia di Percy Shelley, sempre per commemorare il compagno. Mick Taylor entra ufficialmente a far parte dei Rolling Stones il 13 giugno del 69, in una momentanea sostituzione di Brian Jones, debilitato dall'alcol, droghe e psicofarmaci. In realtà il posto non diventò mai di Taylor, come non lo diventò per Ron Wood. L'ingresso di Taylor porta nel gruppo un'ondata di freschezza e contribuisce notevolmente a quello che, a detta di molti, è la formazione migliore dei Rolling Stones. Con il suo arrivo il gruppo perde però quella componente sperimentale tipica di Brian, ma il talento innato di Taylor con il suo strumento e la sua finezza di tocco regalano al gruppo assoli ormai storici. La sua grande timidezza tuttavia non gli permette di entrare mai in sintonia completa col gruppo. Ma ciò nonostante, il 23 agosto, il singolo Honky Tonk Women raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 4 settimane.

riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia dei Rolling Stones, che nel 74 vedono Taylor che prende la fatidica decisione di abbandonare il gruppo, provocando notevoli difficoltà, visto che ormai la band si ritrova nuovamente senza un secondo chitarrista e costringendo i compagni a ritardare il tour americano. A sostituire Mick Taylor accorre nel 75 Ron Wood. Meno talentuoso del suo predecessore, Ronnie però era già un amico di vecchia data e più in linea con l'immagine del gruppo. Oltretutto è in grado di sostituire Keith nei suoi riff, potendo ricreare assieme a lui l'antica forma di intreccio che solo con Brian era riuscita. Il resto degli anni 70 scorre tra concerti, album come Black and Blue, Love You Live e Some Girls e i soliti eccessi. E fra gli album solo Some Girls giunge in vetta alle classifiche mondiali, essendo apprezzato anche dalla critica che parla di resurrezione del gruppo. L'album è inteso di rinnovata energia, dovuta sia al tentativo riuscito di confrontarsi con le mode musicali del momento, cioè il punk e la disco music, sia dal rinnovato vigore creativo di Richards, favorito dall'abbandono del consumo di droghe pesanti. Gli anni 80 si aprono con Emotional Rescue, un altro album in parte ispirato dalla disco music, che pur ottenendo un buon successo di vendite, non riesce però a raggiungere la qualità creativa del precedente. L'anno seguente, invece, nell'81, esce Tattoo You, con la celebre hit Start Me Up. Quest'album è un vero e proprio collage di pezzi, registrati dal 73 e l'80, che mette insieme outtakes registrati in diversi studi di registrazione e da diverse line-up di musicisti, sia in riferimento ai componenti della band, sia ai collaboratori, tanto che in un paio di pezzi figura ancora la chitarra di Taylor. Si tratta di un'operazione dettata dalla necessità di pubblicare, in tempi rapidi, un nuovo album da far uscire in previsione di un nuovo tour mondiale. L'operazione si rivela comunque di successo, sia in termini quantitativi che sul piano commerciale. Il nuovo tour americano prende luogo nello stesso anno ed è di dimensioni colossali. L'anno successivo il tour si sposta anche in Europa, Italia compresa, con date a Torino e Napoli. Attingendo dal tour nordamericano dell'81, l'anno seguente esce l'album Still Life, American Concert 1981, pubblicato come singolo per decisione della casa discografica EMI. Nell'83 viene invece pubblicato il nuovo album di studio, Undercover, album sperimentale che mira troppo a scalare le classifiche e cede alle lusinghe della nuova sonorità degli anni 80. Il rapporto tra Keith e Mick si sgretola ogni giorno di più, col primo che vuole tornare al buon vecchio rock and roll e il secondo darsi al pop. Il gruppo attraversa così un periodo di crisi profonda e nell'86 esce Dirty Work. Anche in questo caso l'album non viene supportato da alcun tour e ciò fa già parlare di un prossimo scioglimento. Sono ormai un paio d'anni che Mick si dedica a progetti individuali, She's the Boss nell'85 e Primitive Cool nell'87. Preoccupante è anche la risposta di Keith Richards, che nello stesso 87 si impegna a fare Hail Hail Rock and Roll, un film documentario sul suo idolo Chuck Berry. E come se non fosse abbastanza, l'anno successivo pubblica il suo primo album solista, Talk is Cheap, e i timori che si aggiunta alla fine dei Rolling Stones sembrano ormai più che fondati, visto che Keith intraprende un tour con i suoi Expensive Winos.

Nell'89, forse anche a causa dello scarso successo riscosso dai progetti solisti dei Gilmore Twins, i Rolling Stones tornarono all'opera con l'album Steel Wheels. Seguono poi una tournée mondiale e un album live. Fino al 97 la band pubblica un album circa ogni 3 anni, continuando ad esibirsi live, registrando anche dischi dal vivo. Nel 97 arriva Bridges to Babylon, album di pezzi inediti a cui segue nel 2002 l'antologia 40 Licks, che celebra il quarantennale della band. Nel corso del tempo però Bill Wyman abbandona. Infatti agli inizi del 94, a causa di problemi fisici, lascia definitivamente il gruppo per dedicarsi a una sua band. Il bassista viene sostituito dallo statunitense Daryl Jones, che venne però integrato sotto contratto come semplice collaboratore e non come membro ufficiale del gruppo. Nell'agosto del 2005 ripartono per una nuova tournée mondiale e il 2 settembre del medesimo anno vede la luce A Bigger Bang, un disco di canzoni inedite che dopo circa 8 anni dà un seguito a Bridges to Babylon. L'album è un ritorno alle origini, ricco di energia e senza fronzoli come nel precedente. Nella scaletta è presente anche una canzone dedicata a George W. Bush, Sweet Neocon. Il successo è enorme. Basti pensare che al loro concerto a Rio de Janeiro partecipano oltre 2 milioni di persone. Il 23 marzo del 2007 lo stesso Mick Jagger annuncia al mondo via web il prosieguo di A Bigger Bang Tour del 2006, che tocca le città dove sono stati annullati i concerti l'anno precedente a causa dell'incidente che ha visto Keith Richards protagonista, caduto da una palma durante una vacanza alle isole Fiji. Il tour si è aperto il 5 giugno a Werchter, vicino a Bruxelles, e si è conclusa alla O2 Arena di Londra il 26 agosto. Gli Stones si sono esibiti in 2 occasioni in Italia durante questo tour, presso lo Stadio San Siro di Milano l'11 luglio del 2006 e presso lo Stadio Olimpico di Roma il 6 luglio del 2007. Mentre l'anno successivo esce Shine a Light, film documentario di Martin Scorsese, uno dei registi più appassionati di musica e fan della band britannica, che ripercorre la gloriosa carriera musicale dei Rolling Stones evidenziandone le tappe capitali: Brown Sugar, Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, As Tears Go By e tante altre.

Dopo varie voci sul loro imminente tour per il cinquantenario del primo concerto, i Rolling Stones annunciano l'uscita il 12 novembre del 2012 di una nuova raccolta antologica con 48 brani storici e due inediti, One More Shot e Doom and Gloom, registrati a Parigi durante l'estate. Il 15 dicembre al Prudential Center di Newark organizzano un concerto per festeggiare i loro 50 anni di carriera, cantando le loro canzoni più famose insieme ad altri artisti invitati all'evento, tra cui Bruce Springsteen e Lady Gaga. Successivamente annunciano la loro presenza al Festival di Glastonbury il 29 giugno, mentre a fine aprile è prevista l'uscita nel cinema di The Rolling Stones Crossfire Hurricane, un documentario di 2 ore che raccoglie interviste e filmati storici della band. A maggio parte dallo Staples Center di Los Angeles il nuovo tour, intitolato 50 and Counting. A ottobre Ron Wood dichiara che a maggio 2014 il gruppo tornerà a esibirsi dal vivo, e infatti il 22 giugno fanno tappa a Roma esibendosi al Circo Massimo davanti ad un pubblico di 71.000 spettatori. Il 2 dicembre 2014 muore il sassofonista Bobby Keys, da tempo malato di cirrosi epatica. Mentre il 25 marzo 2016, all'interno dell'America Latina Olé Tour, i Rolling Stones hanno tenuto un concerto gratuito a La Habana, a cui hanno assistito oltre 500.000 persone. Il concerto, il primo in assoluto per la band tenuto a Cuba, ha scatenato un'attenzione mediatica tale da essere stato definito un evento storico, paragonato a quello di Roger Waters nel 90 davanti al muro di Berlino. Nell'ottobre del 2016 suonano al Desert Trip Festival. E sempre lo stesso anno pubblicano Blue e Lonesome, un album interamente formato da reinterpretazioni di brani blues che sottolinea la loro affinità con il genere. Oggi vi abbiamo parlato dei Rolling Stones. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: free.
1: Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte a Seattle, negli Stati Uniti, patria nativa di uno dei maggiori innovatori nell'ambito della chitarra elettrica e del rock stesso. Secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista di tutti i tempi, precedendo artisti come Eric Clapton e Jimmy Page. Due sue esibizioni, in particolare, sono entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo. Il suo esordio al Festival di Monterey del 67, in cui concluse la performance dando fuoco alla sua chitarra davanti a un pubblico. E la chiusura del Festival di Woodstock nel 69, durante la quale reinterpretò l'inno nazionale. Introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 92, stiamo parlando di Jimi Hendrix.

0: Foxy Lane. Here I come, baby. Coming to get you.
1: Johnny Allen Hendrix nacque al King County Hospital di Seattle, nello stato di Washington. Il padre, James Allen Hendrix, era di origini afro-native, mentre la madre, Lucille Jeter, era una 17enne afroamericana. Il padre del chitarrista cambiò il nome del bambino in James Marshall Hendrix. E il primo strumento regalatogli da bambino, quando la madre morì, fu una chitarra elettrica. Tuttavia Jimmy era mancino e imparò quindi velocemente a suonare rovesciandola, e questa abitudine caratterizzò tutta la sua carriera. Le esibizioni vivo avvennero con alcuni complessi di rhythm and blues di Seattle. Tra i primi gruppi troviamo anche i Velvetones, forse il gruppo con cui fece, verso la fine del 59 circa, il primo concerto della sua vita. Poco tempo dopo entrò nei Rocking Kings, la sua prima band semiprofessionale, con cui suonò in diversi locali per fare esperienza. Nell'ottobre dello stesso anno il chitarrista interruppe definitivamente il suo percorso scolastico senza conseguire il diploma, e nel 61 fu arrestato dalla polizia di Seattle perché trovato alla guida di due auto rubate. Dopo alcuni giorni di detenzione finì in tribunale. Si trovò quindi a dover scegliere tra un periodo di reclusione e l'arruolamento. Scelse ovviamente di arruolarsi ed entrò nell'esercito il 31 maggio del 61. Il servizio militare si svolse a Fort Ord, in California, per sole 8 settimane. Poco dopo il suo arrivo a Fort Campbell, Jimmy conobbe il bassista Billy Cox, con il quale in breve formò i King Casuals. Dopo il congedo, il chitarrista si trasferì a Clarksville, nel Tennessee, poi in Indianapolis e infine a Nashville, dove furono scritturati dal manager Theodore, anche oltre di Acorn. L'attività del gruppo si svolgeva essenzialmente nei locali della zona di Jefferson Street, che era ritenuta all'epoca il cuore della comunità afroamericana di Nashville e nota soprattutto per l'intensa scena rhythm and blues che in quel periodo si stava sviluppando. Queste esperienze gli permisero nel novembre del 62 di partecipare alla sua prima sessione di studio come chitarrista turnista. La vera occasione di entrare a contatto con il mainstream giunse però nel marzo del 64, quando Hendrix venne reclutato come chitarrista della Isley Brothers Band. Durante quel periodo Jimmy ebbe occasione di suonare nelle registrazioni studio per Testify, brano che da lì a poco sarebbe diventato un successo radiofonico.
2: Brothers and sisters, and to all the song making, sir, if you want to have some soul, if you want to be a witness, I want you to listen while I testify. Maybe

giugno 64-65 Hendrix suonò per diversi gruppi. Nel luglio del 65 firmò un accordo contrattuale dalla durata di 2 anni con la Sue Records e il Copa Management. Decise quindi di trasferirsi al Village, seguendo così le orme di colui che da quel momento in poi divenne uno dei suoi fari artistici ed esistenziali. Insomma, era Bob Dylan, di cui divenne grande appassionato, soprattutto a partire dall'ascolto dell'album Highway 61 Revisited. Durante l'ottobre e il novembre dello stesso anno prese parte anche a un tour di 2 mesi con i Joy D and the Starlighters, mentre nel gennaio del 66 entrò nei Kingpins, il gruppo d'accompagnamento del sassofonista R&B King Curtis. Tuttavia fu il 66 l'anno di svolta per Hendrix. Durante una serata al Cheetah Club, il chitarrista fece la conoscenza di Linda Keith, a quel tempo la fidanzata di Keith Richards. I due strinsero subito amicizia e Linda li fece conoscere Andrew Loog Oldham, il manager dei Rolling Stones, oltre che al produttore Seymour Stein, i quali però non lo ritennero valido. La ragazza insistette per presentarlo poi a Chas Chandler, all'epoca il bassista degli Animals. L'incontro stavolta fu fruttuoso. Rimase colpito dal chitarrista e dalla sua rivisitazione di Hey Joe, convinto potesse essere una hit da radio. Jimmy fu poi convinto a recarsi a Londra, anche con la promessa che avrebbe conosciuto Eric Clapton, uno degli artisti che più apprezzava. Formò anche una band adatta al nuovo sound che stava portando avanti e in seguito, a diverse audizioni, vennero scelti 2 artisti inglesi, Noel Redding, delegato al basso, e il batterista Mitch Mitchell. Era nata quindi la Jimi Hendrix Experience. Il suono innovativo del gruppo e l'attitudine di Hendrix dal vivo permisero subito alla band di emergere. Già dai primissimi concerti le voci iniziarono a circolare e il trio conquistò subito popolarità, attirando l'attenzione e l'ammirazione di artisti del calibro di Eric Clapton e Jeff Beck. Persino gli V impazzirono per Hendrix e fecero qualsiasi cosa affinché il gruppo accettasse una proposta dalla loro casa discografica, la Track Records. Il primo 45 giri, pubblicato dai Jimi Hendrix Experience, fu proprio Hey Joe, il brano che fece innamorare Chas Chandler, e le vendite furono notevoli. Il 12 maggio del 67 esce l'album di debutto Are You Experienced, il quale ebbe un'ottima risposta di vendite, fermandosi al secondo posto, preceduti da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles. L'album viene tuttora considerato come uno dei migliori album di debutto della storia del rock.

e torniamo alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio con Jimi Hendrix, che nonostante il grandissimo successo nel Regno Unito con la Jimi Hendrix Experience era ancora sconosciuta negli Stati Uniti. Pertanto divenne l'obiettivo della band conquistare anche l'America. L'occasione si presentò fresca fresca nel giugno del 67, quando il gruppo venne invitato grazie a Paul McCartney alla storica edizione del Monterey International Pop Festival, tenutesi il 16, 17 e 18 giugno di quell'anno e generalmente ritenuta l'evento di partenza della cosiddetta lunga estate dell'amore. L'opportunità si rivelò estremamente favorevole per Hendrix. Oltre alla vastissima risonanza che l'evento ebbe in tutti gli Stati Uniti d'America, la sua performance sarebbe stata immortalata nel documentario che sarebbe stato ricavato dal festival. L'esibizione è stata leggendaria. Nei 40 minuti dell'esibizione, Hendrix si prodigò in diversi atti con la sua Fender Stratocaster. Mimò infatti i rapporti sessuali, la suonò con i denti, dietro la schiena, contro l'asta del microfono e contro gli amplificatori. Concluse anche l'esibizione bruciandola davanti al pubblico, entrando così nella storia. L'esibizione ebbe un grande eco mediatico e ben presto il nome Jimi Hendrix Experience fece il giro di tutti gli Stati Uniti. Il 67 vide l'uscita di Axis, Bold as Love, caratterizzato da sonorità meno aspre e più proiettate verso il funk, il blues e l'R&B. Con Bold as Love, Hendrix proseguirà nella sua ricerca sonora anche nel senso delle variazioni sui due canali di uscita stereo, inoltrandosi ulteriormente verso risultati sonori innovativi. Il disco fu inoltre interamente registrato con l'accordatura della chitarra diminuita di mezzo tono, un espediente destinato a diventare uno standard nella produzione del chitarrista. Il disco è inoltre da ricordare per i travagli che lo accompagnarono nelle fasi immediatamente precedenti alla sua uscita. Un esempio: Hendrix dimenticò il master già missato del lato A del disco sul sedile posteriore di un taxi, senza quindi riuscire in alcun modo a recuperarlo. Nonostante le peripezie, l'album si rivelò un grandissimo successo, facendo aumentare considerevolmente le richieste di esibizioni dal vivo del gruppo e portando la Experience a suonare di fronte a platee sempre più ampie. La conclusione del tour, mentre il gruppo si trovava in Scandinavia per alcune date, la notte del 4 gennaio del 68, Hendrix venne tratto in arresto a Stoccolma dopo aver devastato una stanza d'albergo. Well,

il nuovo lavoro in studio, il doppio album Electric Ladyland, non ha avuto meno problemi del suo predecessore Bold as Love. Già dalle prime sessioni Hendrix ha dovuto far fronte all'abbandono del produttore Chess Chandler, che se ne andò perché aveva una visione totalmente differente dal chitarrista. Mentre il produttore voleva la composizione di brani di massimo 5 minuti, durata che permetteva quindi la pubblicazione su 45 giri, Hendrix non voleva porsi alcun limite e continuare a sperimentare senza avere una durata limitata nei brani. Le sessioni di preparazione dell'album videro la presenza di molti musicisti negli studi, ma senza una presenza fissa. Un continuo via e vai di artisti che iniziarono a logorare gli equilibri. A minare ulteriormente il tutto era il perfezionismo di Hendrix. Alcune voci di corridoio dicono che il brano Gypsy Eyes, prima di essere pubblicato, ha visto la registrazione di 43 versioni differenti prima di accontentare totalmente il volere del chitarrista. Chandler non fu l'unica persona ad aver avuto problemi con Hendrix. Anche il bassista Noel Redding iniziò ad avere dissidie con il chitarrista. Il gruppo si sciolse definitivamente dopo l'esibizione avvenuta il 29 giugno del 69 al Bob Face Denver Pop Festival, concerto in cui vi fu uno scontro tra le forze dell'ordine e il pubblico, in cui venne usato del gas lacrimogeno. Il mese successivo, per il festival di Woodstock, Hendrix si esibì con una formazione denominata Gypsy, Sun and Rainbow, la quale ebbe però una breve durata e favorì il ritorno di un trio musicale, la Band of Gypsies, composto da Jimi Hendrix alla chitarra, Billy Cox al basso e Buddy Miles alla batteria. La loro prima esibizione in pubblico avvenne dopo solo 10 giorni di prove e iniziò a creare molto materiale da studio. Anche questo gruppo ebbe vita breve, ma pubblicò nel 70 l'LP Band of Gypsy, contenente il materiale live raccolto durante i 4 concerti tenuti al Fillmore East di New York tra il 31 dicembre del 69 e il 1 gennaio del 70. La fine della Band of Gypsies giunse definitivamente il 28 gennaio del 70, con la partecipazione a una rassegna denominata Winter Festival of Peace, tenutasi al Madison Square Garden di New York. Hendrix salì sul palco in uno stato alterato, iniziò a litigare con una fan e venne portato via dai suoi compagni. Immediatamente si scatenò il putiferio tra i membri della Band of Gypsies. Il batterista Buddy Miles accusò il manager, Michael Jeffrey, di aver somministrato dell'LSD a Hendrix per indurlo al delirio e mandare in fumo il progetto per ricomporre la Experience. Detto fatto, Jeffrey sciolse il gruppo e riformò la Jimi Hendrix Experience richiamando i membri originali. Tuttavia, le dissidie di Noel Redding portarono Hendrix a sostituire immediatamente il bassista con l'ormai collaudato Billy Cox.

Il 1970 fu l'anno del Cry of Love Tour e di numerose sessioni di registrazione. La tournée vide Hendrix esibirsi con l'ennesima formazione rimaneggiata in 30 date e si concluse il 1 agosto del 70 a Honolulu, nelle isole Hawaii. L'agosto dello stesso anno vide anche la fine dei lavori per il nuovo studio fortemente voluti da Hendrix sin dal 68, gli Electric Lady Studios. Vennero progettati dall'architetto e tecnico del suono John Storick, secondo le richieste di Hendrix, ma le pretese comportarono un impegno economico notevole. A ogni modo, Hendrix poté spendere solo 4 settimane negli studios per registrare, la maggior parte delle quali coincidenti con l'ultimo periodo dei lavori. Il 30 agosto del 70 Hendrix si esibì allo storico festival dell'isola di Wight. Subito dopo vennero programmate diverse date lungo tutta l'Europa per poter giustificare le consistenti spese sostenute dal chitarrista e per mettere in sesto il suo nuovo studio di registrazione e per le programmate registrazioni del suo nuovo album, provvisoriamente intitolato First Rays of New Rising Sun. Il 6 settembre del 70, al Festival di Fehmarn, in Germania, nella sua ultima esibizione dal vivo, Hendrix venne accolto da fischi e contestazioni da parte di tutto il pubblico. La mattina del 18 settembre, il chitarrista venne trovato morto nell'appartamento che aveva affittato a Samarkand Hotel di Londra. La sua ragazza tedesca, Monica Dannemann, presente nella stanza al momento del fatto, racconta di come Hendrix si è soffocato da un improvviso conato di vomito causato da un cocktail di alcol e tranquillanti. Il disco che aveva in preparazione venne pubblicato solo parzialmente nel 71, con il titolo di Cry of Love, e raggiunse la 3ª posizione nella classifica Billboard. Le registrazioni resteranno in circolazione in tale forma provvisoria sino al 97, quando tutte le tracce vennero ordinatamente e interamente ripubblicate con il titolo originario di First Rays of New Rising Sun. Dopo la morte, le spoglie di Hendrix vennero riportate negli Stati Uniti e sepolte nel Greenwood Memorial Park di Renton, a Washington. Sulla lapide venne fatta incidere, assieme al nome, la sagoma di quella che fu la sua chitarra simbolo, ovvero la famosissima Fender Stratocaster.

Lo stile e l'aspetto di Hendrix fecero subito scalpore nel periodo in cui calcò le scene. Il suo aspetto selvaggio e la sua furiosa attitudine chitarristica divennero proverbiali fino al punto di farlo diventare una vera e propria icona. L'influenza di Hendrix è riscontrabile in gran parte delle caratteristiche dei canoni che sono la base della chitarra elettrica moderna. Fu uno dei primissimi chitarristi a servirsi della distorsione sotto forma di fuzz e a conferire una vera e propria dignità melodica al feedback, ritenuto fino ad allora una fastidiosa controindicazione del cosiddetto effetto innesco dei pick-up della chitarra. A lui sono anche riconducibili tra i primissimi e più creativi usi del pedale wah-wah. Oltre a essere stato, assieme a moltissime altre band contemporanee come gli Who e i Cream, tra i principali esponenti dell'hard rock degli anni 60, si ritiene che Hendrix abbia dato anche un notevole contributo allo sviluppo dell'heavy metal, che si sviluppò nei primi anni 70. Il 9 marzo 2010, a 40 anni dalla morte, è stato pubblicato l'album inedito Valley of Neptune. I brani in esso contenuti furono registrati da Hendrix nel 69 e segnarono il passaggio da Electric Ladyland a Band of Gypsies. Oggi abbiamo raccontato la storia di Jimi Hendrix. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente
1: unica.
0: Unica Radio, app.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault, del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio Eugene Choi diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
4: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
5: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
6: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1970. Ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Il gruppo ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico e ha avuto una forte influenza sulle generazioni e sui musicisti successivi. Nel 2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland e nel 2004 nella UK Music Hall of Fame. Inoltre, i quattro membri della band sono stati ammessi nella Songwriters Hall of Fame. Attinsero principalmente al progressive, al glam rock e soprattutto, nei primi anni, all'hard rock. Furono influenzati da generi musicali molto diversi come l'heavy metal, il gospel, il blues rock, la musica elettronica, il funk e il rock psichedelico. Stiamo parlando dei Queen.

Era il 1964 quando il chitarrista Brian May fondò con Tim Staple una band chiamata 1984. Il gruppo riscontrò un ottimo successo, arrivando persino ad aprire un concerto a Jimi Hendrix. Tuttavia si sciolse nel 68 e May e Staple decisero di fondarne un'altra. Cercarono un batterista pubblicando un annuncio sulle bacheche dell'Imperial College. Si unì a loro Roger Meadows Taylor e formarono così gli Smile. In questo periodo, oltre ad aprire un concerto dei Pink Floyd e aver firmato un contratto per la pubblicazione di un singolo sotto la Mercury Records, Staple presentò al resto del gruppo Farrokh Bulsara, soprannominato Freddy, che divenne il cantante degli Smile. Il singolo Earth, registrato ai Trident Studios, venne pubblicato negli Stati Uniti, senza tuttavia ottenere il successo sperato. Per questo motivo Staple decise di abbandonare i due compagni, entrando a far parte degli Humpy Bong. Dopo questo evento la band cambiò il proprio nome in Queen, sotto consiglio di Freddie, che adottò il nome d'arte Freddie Mercury. Iniziarono così a cercare un bassista. Si unì a loro Mike Gruz e il 27 giugno del 70 il quartetto si esibì a Truro, a un concerto di beneficenza per la Croce Rossa. Dopo poco anche Goose abbandonò e iniziarono a cambiare bassista sino ad arrivare, nel 71, ad ingaggiare John Deacon. La formazione iniziò quindi un tour in Cornovaglia per fare esperienza e nel settembre dello stesso anno Terry Yeadon offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente ai nuovi Delane Lee Studios, così da poter anche testare l'attrezzatura. I Queen incisero brani originali come Liar, Keep Yourself Alive e Stone Cold Crazy. I brani attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della Mercury Records, e di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Productions, agenzia di management che mise sotto contratti Queen. Nell'estate del 72 il gruppo iniziò a lavorare al primo album, che finirono nel 73. A marzo firmarono il primo contratto con la EMI per il mercato europeo. Negli Stati Uniti e in Giappone la band era invece rappresentata dalla Elektra Records. Il primo singolo, Keep Yourself Alive, venne pubblicato il 6 luglio, ottenendo recensioni favorevoli dalla critica senza tuttavia ricevere alcuna promozione radiofonica. L'album d'esordio, Queen, che uscì il 13 luglio del 73 e comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, univa l'hard rock e il rock progressivo e le ballate melodiche al glam, oltre che ad ambientazioni fantasy tratte principalmente dalle opere di Tolkien. Negli Stati Uniti, Queen raggiunse l'83esima posizione nella classifica di Billboard.

Dal 13 settembre al 2 febbraio del 74, la band intraprese il suo primo tour, il Queen Tour. Suonarono principalmente in Inghilterra con Mott the Hoople. Oltre ai loro brani originali, nella scaletta inserirono anche celebri brani rock and roll degli anni 50, come Jailhouse Rock. Il 21 febbraio il gruppo si esibì in live a Top of the Pops, suonando un estratto inedito del loro secondo album, Seven Seas of Rye. Si rivelò un grande successo, arrivando alla 45esima posizione nelle classifiche inglesi. L'8 marzo del 74 invece esce Queen 2, un concept album caratterizzato dalla contrapposizione del bene e del male. Il disco è infatti diviso

Secondo album scalò velocemente le classifiche inglesi, piazzandosi così al quinto posto e superando le 100.000 copie vendute, divenendo disco d'argento, mentre Seven Seas of Rye arrivò nella top 10 della classifica dei singoli. Nello stesso mese l'Elektra pubblicò Queen in Giappone, dove entrò in classifica nel giro di pochi giorni. Il tour nazionale si chiuse con tutto esaurito al Rainbow Theatre di Londra, subito prima di partire per gli Stati Uniti, esibendosi con i Mott the Hoople e gli Aerosmith. Dopo l'esordio al Regis College di Denver il 16 aprile, una grave forma di epatite colpì Brian May, costringendo la band ad annullare le rimanenti date. Il resto del gruppo attese il chitarrista, che utilizzò il tempo in convalescenza scrivendo nuovi pezzi per il futuro album, registrato a luglio nei Rockfield Studios a Galles e successivamente ai Trident Studios di Londra. Il terzo singolo, Killer Queen, Flick of the Wrist, esempio dello stile glam art rock della band e con due facciate A, ottenne un enorme successo, entrando di fatti in classifica direttamente alla quinta posizione, arrivando successivamente al secondo posto. Negli Stati Uniti questa produzione, per la quale Mercury vinse nel 74 la Ivor Novello Awards, divenne disco d'oro. Questi risultati spinsero il gruppo ad affrettare i preparativi per un nuovo tour inglese, in attesa della pubblicazione del terzo album ufficiale, Sheer Heart Attack, uscito l'8 novembre del 74. Nel disco si nota nuovamente l'equilibrio tra i vari stili musicali molto differenti, passando dalle voci angeliche in The Lap of the Gods all'heavy metal di Stone Cold Crazy, dal boogie woogie di Now I'm Here al piano di Lie of the Valley e di Dear Friends. Considerato un classico del rock e fonte di ispirazione per numerosi gruppi come Metallica ed Extreme, Sheer Heart Attack raggiunge il secondo posto nel Regno Unito e il 12° negli Stati Uniti. Il 30 ottobre cominciò a Manchester lo Sheer Heart Attack Tour, registrando una lunga serie di tutto esaurito. Da questa tournée cominciò la consuetudine di suonare al termine di ogni concerto, a eccezione di quelli tenuti in Irlanda, una versione acustica di God Save the Queen, utilizzando la sola chitarra elettrica di Brian May, riprendendo ciò che Hendrix aveva fatto con l'inno nazionale statunitense. Il 15 gennaio del 75 il tour si spostò negli Stati Uniti. Questo venne tuttavia parzialmente annullato per i problemi alla gola che colpirono Mercury. In aprile le tappe della tournée si spostarono in Giappone, dove i Queen vennero accolti da 3.000 fan all'aeroporto di Tokyo. Nell'estate del 75, dopo aver firmato un nuovo contratto con la EMI e aver abbandonato la Trident, il gruppo cominciò a lavorare a un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione guidati dal nuovo manager John Reed. Il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, un brano di circa 6 minuti scritto da Mercury che divenne la canzone simbolo del progetto musicale artistico chiamato Queen, per la quale ci vollero ben 3 settimane di registrazioni, di cui una soltanto per le parti vocali. Reed provò a convincere i Queen, senza però successo, che la sua eccessiva durata non poteva rendere la traccia pubblicabile. Un amico della band, Kenny Everett, DJ di Capital Radio, a cui venne consegnata una copia del vinile del brano, apprezzò talmente tanto la canzone che la trasmise ripetutamente alla radio. Il successo che derivò dalla trasmissione della traccia costrinse la EMI a pubblicare velocemente Bohemian Rhapsody. Uscito il 31 ottobre del 75, il singolo vendette in 2 settimane 150.000 copie. A causa dei numerosi impegni del quartetto, che non poteva partecipare assiduamente alle trasmissioni televisive, venne commissionato a Bruce Gowers un videoclip della canzone. Il brano rimase per ben 9 settimane consecutive al primo posto delle classifiche inglesi, anticipando con successo l'uscita del nuovo disco.

A Night at the Opera divenne uno dei dischi più costosi mai realizzati dell'epoca, oltre che il più grande successo del gruppo. Quest'album, un mescolamento di generi tra rock e opera lirica, fu il loro primo successo negli Stati Uniti, dove arrivò al quarto posto nelle charts degli album, diventando disco di platino e rimanendo per 56 settimane in classifica. Fra il 29 novembre e il 2 dicembre, quattro serate di tutto esaurito all'Hammersmith Apollo di Londra consacrarono definitivamente la band. Tra la fine del 75 e i primi mesi del 76, i Queen tennero oltre 75 concerti per la Night at the Opera Tour, in Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia. Il 18 settembre del 76, per ringraziare i fan, organizzarono uno spettacolo gratuito ad Hyde Park, al quale assistettero circa 176.000 persone. Il primo singolo del nuovo lavoro dei Queen fu la ballata Somebody to Love, trasmessa ancora una volta ripetutamente da Kenny Everett, con conseguenze analoghe a Bohemian Rhapsody. Questo venne pubblicato il 12 novembre, accompagnata da un nuovo video promozionale di Bruce Gowers, preannunciando di fatto l'uscita del nuovo album. A Day at the Races uscì il 10 dicembre del 76. L'album contiene numerosi riferimenti cinematografici, oltre che all'album precedente. Contiene sia brani rock che pop, ma il brano più popolare resta Somebody to Love. L'album, nonostante l'indubbia qualità e la piena maturità esecutiva dei membri, venne giudicato da molti inferiore al precedente, seppur ottenendo un disco di platino negli Stati Uniti con 1,5 milioni di copie vendute e 2 dischi di platino nel Regno Unito. Il 14 gennaio del 77, dopo la pubblicazione di un EP con Death on Two Legs, partirono per il Die at the Races Tour, che confermò con numerosi tutto esaurito il successo della band negli Stati Uniti. Al termine della tournée cominciarono a lavorare al nuovo album, che registrarono in 2 mesi e mezzo. Nello stesso tempo, Taylor pubblicò da solista l'EP I Wanna Testify. Il 7 ottobre, in quasi tutto il mondo, venne pubblicato, in singolo con doppio lato A, We Are The Champions, We Will Rock You. 2 inni da stadio, scritti rispettivamente da Mercury e May, che rappresentarono un omaggio agli spettatori dell'ultima tournée, piazzandosi al secondo posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane. Il loro 6° album, News of the World, si contraddistingue per sonorità più immediate e grezze, attingendo maggiormente al rock e al blues, e risultando così uno dei prodotti musicali più riusciti dei Queen. L'11 novembre del 77 ebbe inizio il News of the World Tour, che esordì a Portland, negli Stati Uniti, dove News of the World vinse 4 dischi di platino con 4.600.000 copie vendute. In patria i Queen si fermarono invece a 1 disco di platino. Dopo una pausa di circa 4 mesi, a inizio 78, Mercury e gli altri tornarono sugli spalti per la ripresa europea della tournée, ripartendo il 9 aprile da Stoccolma. Al termine del tour il gruppo si rimise subito al lavoro, trasferendosi a Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. Qui una tappa del Tour de France ispirò Mercury a comporre Bicycle Race, che venne pubblicata a ottobre insieme a Fat Bottomed Girls, scritta da May. Il 28 ottobre del 78 i Queen cominciarono il Jazz Tour, durante il quale presentarono le canzoni del loro ultimo lavoro.

Il nuovo singolo scritto da John Deacon, Another One Bites the Dust, venne pubblicato ad agosto, ottenendo un notevole successo commerciale, con 5 settimane di presenza al primo posto delle classifiche statunitensi e aggiudicandosi il disco di platino. Il 30 giugno, spinti dal successo del singolo, venne inaugurato a Vancouver il The Game Tour, che li portò negli stadi di tutto il Nord America, registrando in tutte le 46 date il tutto esaurito. A ottobre, May e gli altri tornarono in Inghilterra per perfezionare il materiale destinato alla colonna sonora del film Flash Gordon di Mike Hodges. Il 24 novembre uscì il singolo Flash, mentre l'8 dicembre venne pubblicato l'omonimo album, che arrivò al decimo posto in classifica. Nel disco sono presenti numerosi frammenti di dialogo tratti dal film, con due sole tracce cantate, Flash e The Hero. Alla fine dell'80 il quartetto aveva venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. A fine ottobre cominciò il The Game Tour europeo. Partì anche una breve tournée in Sud America, riscontrando un grande successo. Dopo il tour, il gruppo si ritrovò nei Mountain Studios per cominciare a lavorare a una nuova opera. David Bowie, che frequentava le stesse sale di registrazione, strinse amicizia con May e Mercury. Da questa amicizia uscì una jam session che portò alla nascita di Under Pressure. A metà settembre il quartetto suonò ancora in Sud America nel Gluttons for Punishment Tour, mentre il 3 novembre dell'81 uscì la loro prima raccolta ufficiale Greatest Hits, formato da 17 singoli che percorrono i primi 10 anni della band, arrivando al secondo posto in classifica vendendo oltre 300.000 copie, ottenendo di fatto il disco di platino. Il loro 12° disco, Hot Space, uscì il 21 maggio dell'82, preceduto dal singolo Body Language, che venne apprezzato dalla critica arrivando al 25° posto in Inghilterra e all'11° negli Stati Uniti. L'8 aprile i Queen diedero vita all'Hot Space Tour. La prima tappa fu Göteborg, dove si unì al gruppo Morgan Fisher, che cominciò a occuparsi delle tastiere. Dall'84 al 91 il tastierista ufficiale fu invece Spike Adley. Hot Space continuò ciò che era cominciato con The Game, proseguendo nel sound dance rock e pop, abbandonando ulteriormente le sonorità dei primi anni della band. L'album, che deluse i fan della vecchia guardia, fu il risultato dello sregolato stile di vita dell'epoca dei Queen, provocando una generata incompletezza e frettolosità delle canzoni. Under Pressure, composta insieme a Bowie, risultò la canzone simbolo dell'album, nonché la più apprezzata. Il disco riscosse comunque un discreto successo, arrivando al quarto posto nelle classifiche inglesi, aumentando la stima della stampa nei confronti del quartetto. Hot Space venne tuttavia praticamente ignorato dalle stazioni rock americane, scomparendo quasi subito dalle classifiche di Billboard e minando la fama dei Queen negli Stati Uniti. La seconda parte dell'Hot Space Tour risultò infatti l'ultima tournée della band nel Nord America,

Una volta terminata la serie di concerti, alla fine dell'82 i Queen decisero di comune accordo di separarsi e cominciarono a dedicarsi a progetti da solisti, tranne John Deacon, che decise di dedicarsi alla propria famiglia. I Queen tornarono in scena il 23 gennaio dell'84 con il singolo Radio Gaga, piazzandosi subito al quarto posto delle classifiche inglesi. Il 27 febbraio uscì The Works, album diverso dai lavori precedenti. Nonostante la confermata presenza del sintetizzatore, il sound di questa compilation cerca di tornare alla fine degli anni 70. Per la prima volta i testi riguardano anche alcune tematiche sociali e politiche. Tra i brani di maggiore popolarità del disco vi è I Want to Break Free, il cui videoclip, ideato da Taylor, fu tacciato di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito dalle televisioni. The Works, che produsse 4 singoli, arrivò al secondo posto nel Regno Unito, dove però divenne il loro album di maggiore successo discografico dietro Greatest Hits, guidando invece la classifica in altri 19 paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, dove la band era stata ospita al Festival di Sanremo nell'84. Nell'agosto partì il The Works Tour, che toccò anche il Sudafrica, dove accettarono di fare 12 serate a Sun City, considerata la città simbolo dell'apartheid. Alla fine del tour, per cui la band ricevette il premio Silver Clef, il quartetto registrò ai Sarm Studio di Londra la canzone natalizia Thanks God It's Christmas, che non ebbe un grande successo commerciale. Nelle prime settimane dell'85, Jerry Stickles, tour manager della band, organizzò la partecipazione dei Queen a un festival a Rio de Janeiro, chiamati per il successo avuto nei precedenti concerti sudamericani. Rock in Rio, che venne trasmesso in diretta televisiva in tutto il Sud America, si svolse dal 12 al 19 gennaio e vide la partecipazione di AC/DC, George Benson, Iron Maiden e Yes. Subito dopo i quattro ripresero il The Works Tour, che arrivò in Nuova Zelanda e Australia. Il 29 aprile uscì il primo disco solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Nonostante le recensioni negative da parte della stampa specializzata, per via dell'unione mal combinata di canzoni d'amore e ballate funky, il disco si piazzò al sesto posto nelle classifiche inglesi. I Queen parteciparono il 13 luglio dell'85 a Live Aid, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali, allo scopo di ricavare fondi a favore della popolazione dell'Etiopia. Nei 20 minuti a disposizione i Queen suonarono Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Subito dopo il concerto londinese cominciarono a progettare un nuovo album. Il 4 novembre il gruppo pubblicò il singolo One Vision, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King. Nella primavera dell'86 Mercury e Deacon parteciparono al musical Time di Dave Clark. Durante le prime sessioni di prove la band venne contattata dal regista Russell Mulcahy per commissionare loro una colonna sonora per il suo primo film. Dopo aver accettato l'incarico, cominciarono a registrare brani adatti alla trama, oltre che ad alcuni videoclip diretti da Mulcahy stesso, di tracce come A Kind of Magic, il cui singolo raggiunse la prima posizione in 35 stati. L'album A Kind of Magic uscì il 2 giugno dell'86, posizionandosi subito al primo posto delle classifiche britanniche per 13 settimane consecutive, vincendo 2 dischi di platino. Il disco si presenta come una colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, rappresentando allo stesso tempo un lavoro autonomo e svincolato dal film. Il 6 giugno i Queen cominciarono a Stoccolma il Magic Tour. L'11 e 12 luglio tornarono a suonare al Wembley Stadium, ed è qui che Freddie concluse lo spettacolo sulle note di God Save the Queen, vestito da re. Il 27 luglio suonarono a Budapest. Qui Freddie si esibì per l'ultima volta con i Queen, in una delle sue esibizioni vocali più apprezzate e sfociando nella raccolta Live Magic, pubblicato alla fine dell'86 dalla EMI. Il gruppo decise di concedersi una seconda pausa di riflessione.

Nel 1988 i Queen si ritrovarono in studio, cominciando a lavorare a un nuovo disco. Per evitare dissidi, tutte le nuove tracce vennero discusse e realizzate in comune. La copertina di The Miracle, anticipato dal singolo I Want It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, che contenne 5 singoli, si piazzò al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino. Alla fine di novembre i Queen, dopo il successo di The Miracle, che risollevò dopo alcuni anni le loro quotazioni negli Stati Uniti, dichiararono alla stampa di essere nuovamente pronti a rientrare in studio. Tuttavia l'assenza di un tour e le sempre più rare apparizioni di Freddie in pubblico alimentarono le speculazioni dei media sulla salute del cantante. Mercury si limitò a dire che era una decisione, tratta dal voler rompere il binomio album tour degli anni passati. Nell'89 Mayer e Taylor parteciparono a Rock Aid Armenia, progetto a favore delle vittime del terremoto dell'88. Il 4 dicembre uscì invece Queen at the Bib, un album dal vivo, comprendente 8 canzoni registrate dal quartetto in 2 sessioni negli studi della BBC del 73. Nel 90, anno in cui festeggiò il ventennale della carriera dei Queen, le voci su Mercury malato di AIDS divennero sempre più insistenti. Per cercare di ridurre queste voci, il cantante esibì un test negativo alla malattia. E sempre lo stesso anno, il gruppo decise inoltre di lasciare la Capitol Records e di cambiare casa discografica. Nonostante fosse molto debilitato dalla malattia, Mercury non abbandonò la sua attività con il gruppo e il 14 gennaio del 91 venne pubblicato Innuendo. A inizio maggio i Queen tornarono a Montreux per ritornare subito al lavoro su un nuovo album. May iniziò inoltre un tour radiofonico in Nord America per promuovere il nuovo sound della band. A ottobre venne pubblicato Greatest Hits 2, comprendente 17 canzoni degli anni 80 dei Queen e posizionandosi al primo posto in classifica. Per promuovere la compilation uscì il nuovo singolo, The Show Must Go On, tratto da Innuendo. Nel corso degli ultimi mesi del 91, le voci riguardanti una grave malattia di Mercury si fecero più pressanti, confermate anche dall'aspetto sofferente del cantante nelle pochissime occasioni in cui appariva in pubblico. Il 23 novembre del 91, Freddie Mercury decise di annunciare ufficialmente, attraverso un comunicato, di essere risultato positivo al test dell'HIV. Morì il giorno seguente, a soli 45 anni, a causa di una broncopolmonite fomentata dall'AIDS. Tra le ultime volontà, Mercury dichiarò di voler contribuire al sostegno della Terence Higgins Trust, una delle più importanti associazioni impegnate nella lotta contro la malattia. Per commemorare il cantante, May scelse di pubblicare un singolo contenente Bohemian Rhapsody e These Are the Days of Our Lives, i cui proventi vennero donati all'associazione. Questo, che venne stampato nel giro di una settimana, vendette oltre 100.000 copie in soli 7 giorni, arrivando alla prima posizione delle classifiche inglesi e risultando il singolo più venduto nel Natale di quell'anno. Il videoclip di These Are the Days of Our Lives fu l'ultimo girato da Freddie Mercury il 31 maggio del 91. Oggi abbiamo parlato dei Queen. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica. Sometimes.

0: shape of you.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso come

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei sogni e pensavano

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android. Yeah.